0: el cariño
1: que no, no, que yo te oí, hablando mal de ti.
0: No, mal de ti, más nunca. Tú sabes que mi vida es tuya y lo que tú quieras yo te lo doy. Ay, mami, mami, mami, que yo no me trate así si toda mi vida es tuya, mami. Lo que tú digas, mami, si mi amor es todo tuyo, mi corazón, mi vida. Ya, caballero, mira.
2: Y tú quieras. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,